0: Guten Morgen um 16 Uhr, ab 7 Uhr am Freitag, 15. Mai. Er ist einer der grössten Rockstars in Italien, seit 35 Jahren unterwegs und er kommt mit seiner Giardinotti in Europa Tour. Morgen in der Hall auf Dübendorf, die Rede ist vom Ligabue. Seit Monaten in der grössten Stadt von Europa unterwegs und darum jetzt zum Schluss perfekt eingespielt und parat für Zürich, sagt er im Radio 1 Interview.
1: Arriveremo a Zurigo con la solita voglia di godere degli spazi come ne godevamo nei primi anni 90, in qualche modo, quindi con uno spettacolo che soprattutto si basa sulla musica in spazi insomma a misura d'uomo, diciamo così, in cui in qualche modo deve vincere anche ancora di più quella che è la nostra idea di rock and roll. Ma Zurigo tra l'altro sarà l'ultima data di quelle europee e quindi ci arriveremo più rodati che mai.
0: Er wird am Samstag also das Konzert geben mit seinen grössten Hits und auch ein paar Specials.
1: Un concerto che sarà infarcito delle mie canzoni più famose, più ogni tanto invece qualche chicca ovviamente per quelli che mi conoscono meglio e che hanno voglia e bisogno anche di qualcosa di un po' più nascosto.
0: Und aufgeregt ist er übrigens, weil sein Sohn ihn am Schlagzeug begleitet.
1: No, infatti noi siamo emozionati, devo dire, io sono poi emozionato in modo particolare a questo giro fra i vari tour che ho fatto in Europa perché è il primo che faccio con mio figlio sul palco con me. Suono la batteria e quindi sono felice insomma che viva anche lui questa esperienza e che la viviamo insieme intanto sul palco, quindi non vediamo l'ora di venire a Zurigo come nelle altre città d'Europa.
0: Der Ligabue mit Sohn morgen Samstag in der Hall. Infos und letzte Tickets auf thehall.ch. Und jetzt gehören mit seinem grössten Hit Giardinotti.